Hallelujah! Acclame Alicia. Acclame. Vagaggi. Pablasu. Vagaggi.

Oggi vuole! Oggi vuole! Oggi vuole! Vuole la mia! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io!